Adoramus ti, Santissime Domine Jesu Christe, hic et ad omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Signore Gesù Cristo, tu sei davvero il Signore. Tu sei il Figlio di Dio, il Re del cielo e della terra. Ti adoriamo, te che ci hai radunati qui oggi per adorarti, per gustare con gratitudine la tua presenza qui nel pane eucaristico. Nel Vangelo che ascolteremo più tardi, parli ancora del regno dei cieli. Questa volta lo paragoni a un re che invita al matrimonio di suo figlio. Non è il cielo, il regno dei cieli, la comunione eterna con te e tuo padre? È un grande onore essere invitati al matrimonio di un re terreno, ma è quasi incredibile, è un grande privilegio che il tuo padre invita al matrimonio celeste che non finisce mai, al banchetto nuziale eterno. Però coloro che sono invitati nella parabola rifiutano l'invito al matrimonio, alla festa, perché considerano i loro affari più importanti. Tutto gira intorno a loro stessi. Maltrattano persino i servi e li uccidono, il che richiama altre parabole di te, in cui fai riferimento al modo in cui i capi degli Israeliti trattavano i profeti. Il giudizio del re che invita non erano degni di essere invitati. Con questa parabola ti rivolgi ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo. Loro sono simili a quelli che vengono chiamati per primi, ma per vari motivi rifiutano l'invito e diventano persino violenti. Infatti, non accettano te e il tuo messaggio. Coloro che vengono invitati dopo dai servi sembrano di rappresentare tutti gli altri. Nella parabola vengono chiamati cattivi e buoni. Poiché loro erano aperti all'invito del re, la sala del banchetto si riempie di ospiti. Signore Gesù Cristo, nella parabola di oggi assomigli al figlio del re, lo sposo, a cui Dio invita la famiglia dell'umanità al suo matrimonio. Anche noi siamo invitati, ciascuno e ciascuna personalmente, più e più volte. Siamo invitati.

alla comunità della tua Chiesa, alla preghiera comune e soprattutto sempre di nuovo al banchetto nuziale dell'Agnello, alla celebrazione dell'Eucaristia. Se accettiamo l'invito di tuo Padre, già ora inizia il Regno dei Cieli, la festa della vita senza fine, della vita eterna in comunione con te e tuo Padre nello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, donaci la grazia di non concentrarci su noi stessi, ma sii sempre di più tu il centro della nostra vita e rendici sempre aperti all'invito del Padre al tuo banchetto nuziale. Amen.

Al Padre che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo unanimi e fiduciosi la nostra preghiera. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, perché sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo, preghiamo.

0: Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge a te con cuore sincero. Accresci la nostra fede perché portiamo i frutti che desideri raccogliere della nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.